0: si stente possibile. Però non basta con distribuire le semillas.
1: La tecnología desempeñará un papel importante.